omri di ovo, il nostro furore d'amore quando era con il papà, poi ci gnocchi, sarà... Ora per tutti, poi ci vogliono mettere le bombe. Yeah.